0: Beate Maria celebremus, ut ipsa pro nobis intercedat ad Dominum Iesum Christum.
1: Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.

0: Nativitas tua, Dei gentis Virgo, gaudium annunciavit universo mundo, ex te enim ortus est sol justitiae, Christus Deus noster, qui solvens maledictionem, dedit benedictionem, et confundens mortem, donavit nobis vitam sempiternam.
1: Salvatorem nostrum celebrantes, qui ex Maria Virgine nasci dignatus est, exoremus dicentes, intercedat pro nobis Mater Tua, Domine. Intercedat pro nobis Mater Tua, Domine.
2: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Salvatore del mondo, che per i meriti della tua redenzione hai preservato tua madre da ogni contagio di colpa, conservaci liberi dal peccato.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.
2: Hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
1: Interceda pro nobis, Mater tua, Domine.

Celebramus missam de festo in Nativitate Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et precio Charistica tertia.

Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.